Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

entro dentro un negozio, vendono sogni nel cassetto. Chiedo al commesso, mi guarda storto e

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnala un chilometro di coda per un incidente tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Sasso Marconi. Siamo sul versante emiliano. Per il traffico ferroviario, per l'investimento di un animale di grossa taglia da parte di un treno tra Bulgaria e San Vincenzo, i treni sulla linea Pisa-Roma potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Sempre per il traffico ferroviario, per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi, è possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre: settimanali, mensili, annuali, sovraregionali e Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio!
2: The 50s, the 60s, the 70s. This is Radio Trioldis. Feel the breeze of the

0: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: You're listening to Radio 3 Oldies.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Vannacci contro Forza Italia per influenzare il voto a Reggio Calabria e condizionare la tenuta del governo Meloni. Il leader di Futuro Nazionale pubblica una foto ritoccata dalla sottosegretaria forzista Matilde Siracusano con una profonda scollatura. La donna è anche compagna del presidente calabrese Occhiuto. Per Vannacci sono elezioni importanti per misurare il suo peso elettorale. Benzina, nuovo record. Gasolio a 2,50 euro in autostrada. Da domani scatta il tetto di 30 giorni imposto da Eni alle sue pompe di benzina. Aspettiamo ancora la risposta ufficiale degli Stati Uniti. Dalla Casa Bianca dichiarazioni contraddittorie. Così l'Iran dopo il rifiuto di Trump alla proposta di Teheran per la riapertura di Hormuz. Oltre 30 milioni di risarcimenti, permesso di soggiorno per tutti gli operai coinvolti. Si chiude così la vicenda dello sfruttamento dei lavoratori indiani nella costruzione del consolato degli Stati Uniti a Milano. Risultato straordinario, commenta il PM Storari. A Madrid, in Spagna, decine di migliaia di giovani in piazza per il diritto alla casa. La protesta dopo lo sfratto di una donna anziana nei giorni scorsi. La mobilitazione è durata tutta la notte. Le 8:32 minuti, una buona giornata ascoltatori e ascoltatrici, questo è il giornale radio di Popolare Network. Reggio Calabria come la Sassonia, aveva detto qualche giorno fa il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. Oggi e domani si vota per le supplettive nel collegio elettorale di Reggio. Il problema della destra in questo caso non è il centro-sinistra ma Vannacci stesso. Futuro Nazionale è alla prima prova politica seria e candida un ex uomo forte di Forza Italia, Domenico Giannetta. Alla vigilia del voto, per condizionarlo, Vannacci ha deciso di far parlare di sé attaccando Forza Italia. Il leader di Futuro Nazionale ha pubblicato una foto ritoccata dalla sottosegretaria forzista Matilde Siracusano con una profonda scollatura. La donna è anche compagna del presidente calabrese Occhiuto. Tutto mosse per mettere in difficoltà la destra e condizionare la tenuta del governo Meloni. Sentiamo Luigi Ambrosio.
3: Sono girati sondaggi inquietanti nei giorni scorsi che hanno fatto dire a Vannacci: Reggio Calabria sarà la mia Sassonia. I sondaggi, segreti ma il solito segreto di Pulcinella, non lo danno a quel livello, ma si tratterebbe comunque di un dato clamoroso se fosse confermato. Non è un caso che Fratelli d'Italia abbia rispolverato Gianfranco Fini, a cui è stato fatto dire: conosco Reggio, se Vannacci arriva al 10 è tanto. Il voto fa paura alla maggioranza parlamentare al punto che potrebbe perfino influenzare le scelte a livello nazionale. Il tempo è un fattore di cui l'ex generale della Folgore ha bisogno, a Palazzo Chigi lo sanno, tanto che sono ormai in campagna elettorale, basti scorrere le ultime decisioni, dal bollo auto al tetto agli alunni stranieri nelle classi al prezzo calmierato dei carburanti nei distributori Eni. Un Vannacci che a Reggio Calabria facesse perdere il candidato di Meloni, il forzista Fabio Roscioli, molto vicino a Marina Berlusconi, rappresenterebbe un cataclisma, ma anche una vittoria non brillante come in passato, in un seggio considerato sicuro, farebbe tremare le vene nei polsi al governo, anche perché Vannacci in Calabria sta consolidando relazioni di potere destinate a durare, imbarcando persone come il candidato Domenico Giannetta, ex uomo forte di Forza Italia, o come il deputato Domenico Furgele, già regista dell'ascesa della Lega quando Salvini venne eletto senatore in Calabria nel 2018. Altri segnali di quanto potrebbe accadere a livello nazionale.
2: Uno dei problemi del governo, come sentivate, è il costo dei carburanti. La guerra in Iran spinge in su il prezzo del greggio, che ieri ha raggiunto il record in autostrada di 2,50 euro. Da domani entra in vigore per 30 giorni il tetto al prezzo dei carburanti Eni nelle sue pompe di benzina. Una mossa per aiutare il governo Meloni, che non riesce ad abbassare i prezzi e che spera che anche le altre compagnie facciano lo stesso di Eni. Sentiamo Davide Tabarelli, fondatore di Nomisma Energia, esperto di politiche energetiche.
4: È una decisione, non è nuova, già in passato è stata fatta dall'Eni in altre occasioni, è un aiuto che viene dato quando c'è questo taglio della riduzione delle accise, cioè i prezzi dovevano stanno aumentando perché lo sconto sulle tasse viene meno e pertanto una piccola compensazione da parte dell'Eni che ha il 30% del mercato nazionale, c'è tutto il problema del restante 70% però.
5: Quanto viene a costare questo tipo di operazione all'Eni?
4: ma non direi più di qualche milione di euro, però è veramente poca cosa rispetto ai profitti che sta facendo lei, come tutta l'industria petrolifera mondiale, su questa difficoltà, su questa crisi, in particolare nella raffinazione. Mai si sono viste margini così alti nella raffinazione del petrolio.
5: E allora come si spiega questa mossa, visto che c'è una motivazione che mi pare politica dentro il comunicato di ieri dell'Eni?
4: L'Eni è una società nazionale, Eni sta per ente nazionale, pertanto è ancora per il 30% mia, sua, di tutti gli italiani. Questa è una cosa normale. Siamo in una guerra, c'è un fallimento di mercato. Quando ci sono i fallimenti, la politica interviene con lo strumento a disposizione, in questo caso è l'Eni.
2: Stiamo ancora aspettando la risposta ufficiale degli Stati Uniti e dall'amministrazione americana, dichiarazioni contraddittorie, così il ministro degli esteri iraniano, dopo il rifiuto di Trump alla proposta di Teheran per la riapertura di Hormuz. In studio Emanuele Valenti.
6: Sì, Araghchi, ministro degli esteri iraniano, ha detto che Teheran aspetta la risposta ufficiale della Casa Bianca attraverso i mediatori. L'Oman, che sappiamo con il Qatar e il Pakistan è appunto tra i mediatori di questa crisi da mesi, ha fatto un nuovo appello al dialogo. La risposta di Trump alla proposta iraniana era prevista. Il presidente americano aveva già detto più volte che non avrebbe preso decisioni importanti su questo dossier prima delle elezioni di midterm, e soprattutto la proposta iraniana riprende in sostanza il memorandum d'intesa di giugno, che a Trump non è mai piaciuto, che prevedeva via le sanzioni, scongelamento dei fondi all'estero dell'Iran e rimozione del blocco ai porti iraniani. Ma ci sono anche altri elementi da tenere in considerazione, a partire da un contesto nuovo rispetto ai mesi scorsi. Nonostante le enormi difficoltà, gli Stati Uniti stanno riuscendo a far uscire, seppur molto parzialmente, una parte del petrolio del Golfo, e poi il blocco e le nuove sanzioni hanno provocato un'ulteriore stretta sull'economia iraniana. Quindi dal punto di vista di Washington la strategia sta producendo alcuni degli effetti sperati. Che questo alla fine porti poi la Repubblica Islamica ad accettare qualsiasi tipo di accordo con Trump, però è tutta un'altra storia. Gli iraniani ripetono che non ci sia alternativa alla diplomazia.
2: Grazie Emanuele. In Irlanda del Nord questa mattina ci sarà una marcia di un'organizzazione protestante in una zona a maggioranza cattolica. La marcia, un evento simbolico per la comunità protestante, favorevole a mantenere il legame con la Gran Bretagna, non si svolgeva da quasi 30 anni. Negli ultimi giorni ci sono stati una serie di ricorsi e contro ricorsi. Alla fine, poche ore fa, l'Alta Corte di Belfast ha dato il via libera negli anni 90 alla prima degli accordi di pace del 1998. La marcia organizzata dall'Orange Order aveva provocato alcuni degli scontri più violenti del conflitto in Irlanda del Nord. In queste ore ci sono stati appelli alla calma da parte dei governi di Londra e Dublino. La Svizzera deciderà oggi con un referendum se rafforzare la sua storica neutralità con norme più restrittive. La proposta è stata fatta dalla destra e secondo i sondaggi dovrebbe essere respinta dal voto popolare. Tra le nuove misure proposte, nessuna alleanza con organizzazioni militari come la NATO e niente sanzioni economiche contro paesi terzi, a esclusione di quelle decise dall'ONU. Il dibattito in Svizzera era cominciato con l'introduzione delle sanzioni alla Russia per l'invasione dell'Ucraina. Il direttore tecnico della società Stretto di Messina SPA ha lasciato il suo incarico. Valerio Mele, l'ingegnere che da 3 anni segue da vicino lo sviluppo dell'opera, dal 1 ottobre passerà ad ANAS. Lo ha annunciato la società del ponte a pochi giorni da un nodo cruciale per il futuro dell'opera. A ottobre infatti il fascicolo tornerà sul tavolo della CIPES, il Comitato per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, che dovrà valutare il suo via libera. Il passo indietro di Mele è una grana per i piani del ministro Salvini, potrebbe avere a che fare con il percorso ancora tortuoso e incerto del progetto, come ci dice Guido Signorino, economista dell'Università di Messina e presidente del comitato invece dal ponte.
7: È un fatto molto sorprendente. La procedura del ponte sullo stretto è a uno snodo decisivo. Se il giocattolo si rompe all'ultimo momento, vuol dire che qualche divergenza di vedute è espressa. A me sembra di leggerle come una presa di distanza rispetto alla deriva procedurale che questa vicenda sta assumendo.
8: Nel senso che non ci si crede troppo che quel progetto che immaginiamo lui ha curato possa avere l'ok del CIPES?
7: Diciamo, questa decisione ha un evento futuro, ma anche qualche evento passato alle spalle. L'ultimo, le prescrizioni che sono imposte dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che sono 360, di cui più di 160 di immediata esecutività e urgenza, riguardano aspetti così cruciali del progetto da implicare cambiamenti strutturali di dimensione dell'opera, di sostanza, di costi, forse anche di posizionamento, di profilo geometrico. Insomma, sono cose non compatibili con il completamento di un progetto definitivo. Quindi quello che eventualmente viene presentato come definitivo, legalmente non è un progetto definitivo. Se io fossi il direttore esecutivo, il direttore tecnico della Stretto di Messina, mi dimetterei. Direi: io non ci sto a mettere la firma su un progetto che, qualificandolo come definitivo, quando so che per legge non è definitivo.
2: Oltre 30 milioni di risarcimenti e il permesso di soggiorno per tutti gli operai coinvolti. Si chiude così la vicenda dello sfruttamento dei lavoratori indiani nella costruzione del consolato degli Stati Uniti a Milano. Un risultato straordinario, dice il pubblico ministero Paolo Storari. Sentiamo Massimo Alberti.
9: Non è una missione di responsabilità, sottolinea la CAD, l'azienda di costruzione americana incaricata di costruire la nuova sede del consolato in Piazza Laccurso, nel cuore di Milano. Ma al di là delle dichiarazioni di rito, l'entità dei risarcimenti, ben oltre la prassi, fa pensare proprio l'opposto. Lavori eseguiti facendo arrivare centinaia di operai indiani attraverso un dirigente caporale fermato in aeroporto mentre tentava la fuga, che si occupava poi di tenerli buoni davanti alle proteste per paghe da fame, anche 2 euro l'ora per giornate di 10-12 ore di lavoro, insulti, minacce, operai che dovevano anche rimborsare vitto alloggio che da contratto dovevano essere garantiti. Una situazione di grave sfruttamento emersa proprio grazie alle loro testimonianze, dopo che l'azienda aveva negato l'accesso a sindacati e ispettorato invocando l'extraterritorialità, e dalla procura che li ha prese sul serio mandando i carabinieri, e da fine maggio emerge ciò che pure alla luce del sole nessuno riusciva a vedere. Il metodo Storari, già usato dal PM milanese in altre inchieste sul mondo del lavoro, prevede attraverso l'amministrazione controllata di arrivare a regolarizzare i lavoratori e la posizione erariale. Così sono arrivati quasi 10 milioni di retribuzioni non pagate, 3 milioni di rimborso alloggi, 7 milioni di danni morali, 11 milioni tra contributi non versati e sanzioni, oltre a 270 permessi di soggiorno e 60 NASPI per chi non ha potuto continuare a lavorare. A breve decadrà anche l'amministrazione giudiziaria. Non c'era la soddisfazione il PM Paolo Storari, che parla di risultato oggettivamente straordinario che ha cambiato in meglio la vita agli oltre 400 lavoratori coinvolti.
2: Chiudiamo con Madrid, in Spagna. Decine di migliaia di persone hanno manifestato per il diritto alla casa dopo lo sfratto nei giorni scorsi di una donna anziana senza un'altra abitazione in cui spostarsi. Il presidio è durato tutta la notte.
10: Il suono delle chiavi è tornato a farsi sentire nelle strade del centro di Madrid. Un suono che è diventato il simbolo delle proteste per il diritto alla casa, una manifestazione organizzata dal sindacato degli inquilini dopo lo sfratto di Mari Carmen, un'anziana disabile di 88 anni costretta a lasciare il suo appartamento comprato da un fondo di investimento immobiliare che aveva alzato il suo affitto da 500 a 2500 euro al mese, una storia che ha indignato la Spagna. Qui gli affitti sono aumentati del 40% dopo la pandemia e la capitale spagnola è una delle città europee dove la speculazione edilizia è più selvaggia.
11: Sabemos que no nos vamos a poder independizar completamente, por lo menos hasta...
10: Per come stanno le cose non potremo mai indipendizzarci ed avere una casa nostra, spiega Paola di 20 anni.
11: Y si no empezamos los jóvenes a salir a la calle y a parar esto...
10: Se non iniziamo noi giovani a protestare per fermare tutto questo, cosa ci aspetta domani?
11: ¿Qué vamos a hacer?
10: Alla manifestazione di Madrid hanno partecipato più di 30.000 persone. Centinaia di manifestanti si sono diretti poi alla Puerta del Sol, dove hanno iniziato a montare tende per passare lì la notte. È la stessa piazza dove iniziarono le proteste degli indignados nel 2011, gli anni della grande crisi economica. Un gesto simbolico, un segno che forse i giovani spagnoli hanno perso la pazienza. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
2: È tutto per questa edizione del giornale radio condotta da Roberto Maggioni, in studio Emanuele Valenti. Le notizie tornano alle 10.30.
1: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnala un chilometro di coda per un incidente tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Sasso Marconi. Siamo sul versante emiliano. Per il traffico ferroviario, per l'investimento di un animale di grossa taglia da parte di un treno tra Bulgaria e San Vincenzo, i treni sulla linea Pisa-Roma potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Sempre per il traffico ferroviario, per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi, è possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre: settimanali, mensili, annuali, sovraregionali e Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio.
2: The 50s, the 60s, the 70s. This is Radio Trioldis. Feel the breeze of the

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnala un chilometro di coda per un incidente tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Sasso Marconi. Siamo sul versante emiliano. Per il traffico ferroviario, per l'investimento di un animale di grossa taglia da parte di un treno tra Bulgaria e San Vincenzo, i treni sulla linea Pisa-Roma potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Sempre per il traffico ferroviario, per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi, è possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre: settimanali, mensili, annuali, sovraregionali e Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio.
2: You're listening to Radio 3 Oldies.

0: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: You're listening to Radio 3 Oldies.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per il traffico ferroviario, per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante mesi estivi, è possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre: settimanali, mensili, annuali, sovraregionali, Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: The 50s, the 60s, the 70s. This is Radio Three Oldies. Feel the breeze of the

The 50s, the 60s, the 70s. This is Radio Trioldis.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: Le 10.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Seggi aperte stamani dalle 7 per le elezioni supplettive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria Locri. La consultazione interessa complessivamente 71 comuni, in gran parte sulla costa ionica reggina. I seggi resteranno aperti fino alle 23, riapriranno domani dalle 7 alle 15. Per la destra in queste elezioni il problema non è tanto il centro-sinistra, ma Roberto Vannacci. Futuro Nazionale è la prima prova politica seria. Per Vannacci sono elezioni importanti per misurare il suo peso elettorale e candida un ex uomo forte di Forza Italia, Domenico Giannetta. Alla vigilia del voto, per condizionarlo e per condizionare la tenuta del governo Meloni, Vannacci ha deciso di far parlare di sé attaccando Forza Italia. Il leader di Futuro Nazionale ha pubblicato una foto ritoccata dalla sottosegretaria di Forza Italia Matilde Siracusano con una profonda scollatura. La donna è anche compagna del presidente calabrese, sempre di Forza Italia, Roberto Occhiuto.
1: A Madrid diversi manifestanti hanno passato la notte nel centro della città. Il presidio era cominciato ieri sera dopo una grossa manifestazione per il diritto alla casa, in piazza soprattutto giovani. La mobilitazione era cominciata dopo lo sfratto di una donna anziana pochi giorni fa. Sta aumentando la pressione sul governo Sanchez affinché vengano approvate nuove norme in materia.
0: La guerra in Iran spinge su il prezzo del greggio in Italia, che ieri ha raggiunto il record in autostrada di 2,50 euro. Da domani entra in vigore per 30 giorni il tetto al prezzo dei carburanti deciso dalla compagnia Eni per le sue pompe di benzina, una mossa per aiutare il governo Meloni, che non riesce ad abbassare i prezzi e che Meloni si augura possa essere copiata anche dalle altre compagnie.
1: In Nord Irlanda, i residenti di una zona cattolica stanno bloccando una marcia di un'organizzazione protestante, con i manifestanti anche i leader di Sinn Féin, il più importante partito di riferimento per la comunità cattolica. Sta succedendo a Portdown, una delle località dove durante il conflitto in Irlanda del Nord fino al 1998 ci furono alcuni degli scontri più violenti tra le due comunità. La marcia non si teneva da quasi 30 anni, 1997. Il via libera era arrivato questa mattina presto dopo l'ultimo pronunciamento dell'Alta Corte di Belfast.
0: Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha ordinato l'espulsione del trapper moldavo Bratan, che alcuni giorni fa aveva bloccato la superstrada Milano-Meda per alcuni minuti per realizzare un video musicale senza alcuna autorizzazione. Video rilanciato sui social dalla Lega. In considerazione della sua pericolosità sociale, gli è stato revocato il permesso di soggiorno ed è stato imbarcato sul primo volo diretto nel suo paese, ha scritto Piantedosi su X. Il trapper vive in Italia da anni, qui aveva una moglie e un figlio piccolo.
1: La Svizzera decide oggi con un referendum se rafforzare la sua storica neutralità con norme più restrittive. La proposta è stata fatta dalla destra e secondo i sondaggi dovrebbe essere respinta dal voto popolare. Tra le nuove misure proposte, nessuna alleanza con organizzazioni militari come la NATO e niente sanzioni economiche contro paesi terzi, a esclusione di quelle decise dall'ONU. Il dibattito in Svizzera era cominciato con l'introduzione delle sanzioni alla Russia per l'invasione dell'Ucraina.
0: Il meteo per oggi: cielo sereno e sole su tutte le regioni, venti deboli, temperature massime in aumento. Le 10.34 è tutto per il momento, le notizie tornano alle 13 con il giornale radio.
2: Popolare Network.

sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net. We could be the healing.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per il traffico ferroviario, per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante mesi estivi, è possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre: settimanali, mensili, annuali, sovraregionali, Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

0: Radio 3 Network.
1: Palermo. Ogni angolo di questa città ci parla di storia, di miti, leggende.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: blood.
1: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Il prezzo dei carburanti ancora in rialzo, il diesel in autostrada raggiunge quota 2,50 euro. Il governo Meloni si gioca la carta degli sconti da domani della compagnia statale Eni, ma le altre potrebbero non seguire la compagnia italiana. Si sta votando a Reggio Calabria le supplettive per la Camera. Occhi puntati su Futuro Nazionale, Vannacci si pesa per condizionare la destra. In Spagna aumenta la pressione sul governo Sanchez per nuove politiche sulla casa. Nel centro di Madrid, dalla notte scorsa, presidio permanente dopo lo sfratto di una donna anziana a inizio settimana. In Irlanda del Nord sembra di essere tornati indietro nel tempo. Da questa mattina i cattolici di una piccola località stanno bloccando la marcia di una storica organizzazione protestante che non si teneva da quasi 30 anni. Potrebbe intervenire il governo di Londra. Buon pomeriggio ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio delle 13. Un problema serio per il consenso del governo Meloni è il costo dei carburanti. La guerra in Iran ha spinto in su il prezzo del greggio, che ha raggiunto il record in autostrada di 2,50 euro. In soccorso di Meloni è arrivata la compagnia energetica controllata dallo Stato italiano, l'Eni, che da domani e per 30 giorni applicherà uno sconto sul prezzo dei carburanti nelle sue pompe di benzina. Uno sconto che Meloni si augura possa essere applicato anche dalle altre compagnie che subiranno la concorrenza al ribasso dell'Eni. Mossa che, secondo il giornalista economico Rinaldo Gianola, non funzionerà.
1: Lo sta facendo perché probabilmente gliel'ha chiesto il governo. Teniamo presente che Eni è una compagnia controllata dallo Stato. Descalzi, l'amministratore delegato, il capo dell'Eni, è nominato dal governo, è stato confermato dalla Meloni. Naturalmente un'operazione del genere ha un grande impatto mediatico e di facciata. Sui risultati veri per calmierare i prezzi dei carburanti non ci credo molto, perché l'Eni, pur essendo un operatore molto importante, non è totalizzante sul mercato, e quindi gli altri produttori, gli altri distributori di benzina e di diesel probabilmente saranno sì preoccupati, ma non credo che seguiranno l'esempio. Probabilmente è già d'accordo l'Eni con il governo di prorogare fino alla fine dell'anno. Tra l'altro, il costo per l'Eni di questa operazione di immagine, di facciata, è un costo economico assolutamente contenuto e limitato per le sue dimensioni. Cioè, teniamo presente che l'Eni nei primi 6 mesi di quest'anno ha realizzato ricavi per 40 miliardi di euro e ha un utile netto di circa 4 miliardi. Se questa operazione viene prorogata fino alla fine dell'anno, il costo, diciamo, per l'Eni, il costo dei mancati ricavi potrebbe essere di circa 100 milioni al mese, che è, diciamo, nel grande mare magnum del bilancio dell'Eni, che a fine anno sarà almeno di 90 miliardi di ricavi, una vera sciocchezza.
0: Si è già aperti stamani dalle 7 per le elezioni supplettive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria Locri. La consultazione interessa 71 comuni, in gran parte sulla costa ionica reggina. I seggi resteranno aperti fino alle 23 e riapriranno poi domani mattina dalle 7 e chiuderanno alle 15. Per la destra in queste elezioni il problema non è tanto il centro-sinistra, ma la concorrenza a destra di Roberto Vannacci. Futuro Nazionale è la prima prova politica seria per Vannacci. Sono elezioni importanti per misurare il suo peso elettorale. Candida è un ex uomo forte di Forza Italia, Domenico Giannetta. Alla vigilia del voto, per condizionarlo, Vannacci ha deciso di far parlare di sé attaccando Forza Italia. Il leader di Futuro Nazionale ha pubblicato una foto ritoccata della sottosegretaria di Forza Italia Matilde Siracusano con una profonda scollatura. La donna è anche compagna del presidente calabrese, sempre di Forza Italia, Roberto Occhiuto. Sentiamo Luigi Ambrosio.
2: Sono girati sondaggi inquietanti nei giorni scorsi che hanno fatto dire a Vannacci: Reggio Calabria sarà la mia Sassonia. I sondaggi, segreti ma il solito segreto di Pulcinella, non lo danno a quel livello, ma si tratterebbe comunque di un dato clamoroso se fosse confermato. Non è un caso che Fratelli d'Italia abbia rispolverato Gianfranco Fini, a cui è stato fatto dire: conosco Reggio, se Vannacci arriva al 10 è tanto. Il voto fa paura alla maggioranza parlamentare al punto che potrebbe perfino influenzare le scelte a livello nazionale. Il tempo è un fattore di cui l'ex generale della Folgore ha bisogno, a Palazzo Chigi lo sanno, tanto che sono ormai in campagna elettorale, basti scorrere le ultime decisioni, dal bollo auto al tetto agli alunni stranieri nelle classi, al prezzo calmierato dei carburanti nei distributori Eni. Un Vannacci che a Reggio Calabria facesse perdere il candidato di Meloni, il forzista Fabio Roscioli, molto vicino a Marina Berlusconi, rappresenterebbe un cataclisma, ma anche una vittoria non brillante come in passato, in un seggio considerato sicuro, farebbe tremare le vene ai polsi al governo, anche perché Vannacci in Calabria sta consolidando relazioni di potere destinate a durare, imbarcando persone come il candidato Domenico Giannetta, ex uomo forte di Forza Italia, o come il deputato Domenico Furgele, già regista dell'ascesa della Lega quando Salvini venne eletto senatore in Calabria nel 2018, altri segnali di quanto potrebbe accadere a livello nazionale.
0: A Madrid, in Spagna, sta crescendo la mobilitazione per il diritto alla casa. Dopo una grossa manifestazione nella notte c'è stato un presidio nel centro della città che sta proseguendo ancora adesso. Aumenta anche la pressione sul governo Sanchez. Allora andiamo in diretta a Madrid, dove c'è il nostro Giulio Maria Piantadosi. A te la linea, Giulio.
3: Sì, io mi trovo nella Plaza del Sol di Madrid e qui diverse centinaia di persone hanno passato la notte in tenda per protestare per la crisi della casa in Spagna. Una protesta che è scoppiata dopo lo sfratto di Mari Carmen, un'anziana disabile di 88 anni costretta ad abbandonare la sua casa dopo che un fondo immobiliare aveva aumentato il suo affitto da 500 a 2500 euro. Ieri 30.000 persone hanno manifestato per le strade di Madrid, una manifestazione organizzata dal sindacato degli inquilini che è sfociata appunto nell'occupazione pacifica della Plaza del Sol. Una piazza simbolica perché qui iniziò nel 2011, durante la crisi economica, il movimento degli indignados. Qui con me c'è Jorge del sindacato degli inquilini, a cui chiediamo perché stanno qui protestando. Perché stai qui protestando?
4: Perché queremos che il governo di Pedro Sánchez haga della vivienda un bien accessibile para todas, ya.
3: Stiamo qui protestando perché vogliamo che il governo di Pedro Sánchez faccia della casa un bene accessibile per tutti. E per quanto tempo pensate di fermarvi qua nella Plaza del Sol? Quanto tempo pensate di quedaros aquí en la Plaza del Sol?
4: Como mínimo hasta el martes.
3: Almeno fino a martedì, perché martedì è un giorno cruciale. Il governo di Pedro Sánchez discuterà infatti un decreto antisfratti che servirà ad evitare che occorrano nuovi casi come quello di Mari Carmen. A voi la linea.
0: Grazie Giulio Maria Piantadosi, in diretta da Madrid. In Gran Bretagna diverse persone sono state arrestate vicino ad una base dell'aviazione militare usata anche dagli Stati Uniti. La base di Fairford si trova nel sud-ovest dell'Inghilterra. L'indagine è in mano alla polizia antiterrorismo, che ha parlato di un incidente. Le aree vicine alla base sono state evacuate. Nei mesi scorsi a quella base sono partiti anche aerei americani che hanno bombardato l'Iran. In Nord Irlanda è stata bloccata, almeno finora, la marcia di un'organizzazione protestante attraverso una zona cattolica. La marcia non si tiene da quasi 30 anni e durante il conflitto in Irlanda del Nord, finito nel 1998, fu uno dei momenti di massimo scontro tra protestanti unionisti e cattolici nazionalisti. In studio Emanuele Valenti.
5: Sì, siamo a Portdown, Irlanda del Nord, e sembra di essere tornati, Roberto, indietro di parecchio tempo, ai famosi troubles, i disordini, il conflitto che tra la fine degli anni 60 e la fine degli anni 90, fino agli accordi di pace del 98, fece oltre 3.500 morti in una regione che ha meno abitanti della città di Milano. Cosa è successo? La marcia a Portdown dell'Orange Order, dell'Ordine di Orange, una storica organizzazione protestante, era bloccata dal 1997. Quest'anno, dopo una serie di ricorsi e controricorsi, ha ottenuto il via libera dell'Alta Corte di Belfast, che si è pronunciata questa mattina presto, dopo le due. La marcia però dovrebbe passare da un quartiere, sostanzialmente da una via, Carvaghy Road, dove vivono soprattutto cattolici. Da questa mattina presto hanno formato un cordone, hanno bloccato la loro strada e si sono uniti a loro anche i leader di Sinn Féin, il principale partito di riferimento per la comunità cattolica, quello che era stato anche ai tempi il braccio politico dell'IRA. La polizia ha chiesto di togliere il presidio, il cordone, ma gli abitanti cattolici di Portdown non si sono mossi, nonostante una pioggia incessante. Potrebbe intervenire il governo di Londra attraverso il ministro per l'Irlanda del Nord, ancora non lo ha fatto. Simboli, identità e territorio nel 2026 nel Regno Unito e in Europa contano ancora parecchio.
0: I paesi europei hanno discusso le prossime mosse e le future politiche sull'immigrazione durante un vertice a Monaco, dove è stata molto chiara la posizione dei paesi e dei governi che hanno un approccio più duro sulla materia.
6: Sono state le prove generali di quello che l'Europa farà o che ha intenzione di fare nel prossimo futuro. rafforzamento dei confini esterni, mandato esteso all'agenzia UE Frontex, accelerazione delle procedure di frontiera e delle espulsioni di persone migranti, creazione dei centri di rimpatrio in paesi terzi previsti dal regolamento europeo che sarà approvato definitivamente giovedì prossimo. Il vertice sulla migrazione giovedì.

0: e aprire entro fine 2027 un primo centro da 5-10.000 posti con il supporto della Commissione e con il verosimile coinvolgimento di Frontex nell'espulsione di persone migranti, la cui domanda di asilo nell'UE è stata respinta, a prescindere dal fatto che abbiano o meno un legame con questi paesi africani. Ma in Europa tutto questo non è più di alcuna importanza, visto che ormai si parla solo di contrastare l'abuso del diritto di asilo e disciplinare l'azione spesso incontrollata delle ONG, come ribadito dal ministro italiano Piantedosi agli omologhi europei durante il vertice di Monaco. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: Gli svizzeri stanno votando con un referendum se rafforzare la storica neutralità del loro paese con norme più restrittive. La proposta è stata fatta dalla destra e secondo i sondaggi dovrebbe essere respinta dal voto popolare. Il principale promotore è Christoph Blocher, figura storica della destra svizzera con grossi interessi economici in Russia. Il dibattito sulla neutralità era cominciato proprio con l'introduzione di sanzioni a Mosca per l'invasione dell'Ucraina. Tra le nuove misure proposte, nessuna alleanza con organizzazioni militari come la NATO e niente sanzioni economiche contro paesi terzi, a esclusione di quelle decise dall'ONU. Terzo giorno della visita di Papa Leone in Francia, oggi il pontefice a Lourdes, anche per incontrare le vittime degli abusi sessuali all'interno della Chiesa, finora mobilitato moltissime persone. Ieri a Parigi erano almeno 700.000. Sentiamo Paolo Naso, storico delle religioni.
2: Ci sono dei episodi, come dire, di superficie, per cui certamente l'attrattività di questo Papa riesce a riempire le piazze, al di là di quello che ciascuno pensa nel proprio cuore, nella propria coscienza. Questo Papa rappresenta qualche cosa anche per il mondo laico, e rappresenta la risposta, la replica al nazionalismo cristiano, ai fondamentalismi, a un'idea militarizzata della religione, che sono modelli che ci vengono dagli Stati Uniti. Pensiamo al ruolo della religione nell'amministrazione Trump, che ci vengono ovviamente da paesi come l'Ungheria, Russia senz'altro. E quindi questo Papa che parla di pace disarmata e disarmante, che dialoga con la gente, che accoglie gli immigrati, che si ferma a parlare con loro, è un Papa che, come dire, interroga anche un popolo laico. E quindi posso immaginare, ovviamente si tratta di stime, come dire, sociologiche, non abbiamo dati certi, che una buona parte di questa grande folla non sia di cattolici o di cattolici militanti, sia piuttosto di un popolo laico, forse credente, forse no, più probabilmente credente a modo proprio, che vede in questo Papa una figura morale di alto riferimento.
1: E questo fine settimana in Francia c'è stata anche una grossa mobilitazione per il clima.
3: 260 manifestazioni si sono svolte sabato in tutta la Francia per il clima, la vita, la pace e la giustizia sociale. Nata da un appello firmato da 50.000 persone, da oltre un migliaio di organizzazioni ambientaliste, femministe, sindacali e politiche, la mobilitazione del 26 settembre ha avuto l'ambizione di riunire tutti i gruppi della società civile toccati dalla crisi climatica. L'evento è stato sostenuto da personalità conosciute per la lotta al cambiamento climatico, prima fra tutte Greta Thunberg. Dopo la peggiore estate che il paese abbia mai vissuto in tema di siccità, incendi e ondate di caldo, gli organizzatori della manifestazione hanno chiesto un piano di emergenza, di adattamento e di mitigazione, oltre a misure fiscali. Nella capitale si sono contati 8.000 partecipanti riuniti in Place de la République, in una manifestazione che da corteo è diventata un incontro statico a causa delle misure di sicurezza prese per la messa celebrata da Papa Leone XIV in contemporanea. Sulla piazza, che ospita le principali manifestazioni parigine, presenti anche diversi politici, soprattutto dei partiti di sinistra. La France Insoumise, comunisti e ecologisti, primi fra tutti. Da Parigi, Veronica Gennari per Popolare Network.
1: Il meteo per oggi: cielo sereno e sole su tutte le regioni, venti deboli, temperature massime in aumento. Sono le 13:16, è tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Roberto Maggioni, in redazione Emanuele Valenti. Le notizie di Popolare Network tornano alle 15:30.
4: Popolare Network.
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Verso Roma incidente al chilometro 416 tra Chiusi e Fabro. Per il traffico ferroviario, per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante mesi estivi, è possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre: settimanali, mensili, annuali, sovraregionali, Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: La meteo. Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: try to forget that I was only your lover.
1: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, traffico bloccato e 2 km di coda a causa di un veicolo in fiamme tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione Roma. Passiamo sulla 11 dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 34 si segnalano rallentamenti tra Pistoia e Monte Catini Terme in direzione Pisa. In Fipili invece a causa di lavori possibili rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Treni a seguito dei disagi provocati dai lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi. I pendolari potranno acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai!
13: A settembre
12: siamo streghe.
13: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
13: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net. Esplode.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sono le 15.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Un operaio è stato investito ed ucciso mentre lavorava in un cantiere sulla A14 a Bologna. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22. L'uomo è stato travolto da un'automobile con alla guida un uomo risultato poi positivo all'alcol test. L'operaio è stato trasportato d'urgenza all'ospedale maggiore di Bologna, dove è morto poco dopo.
3: Restano in carcere a Torino le tre persone fermate per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, il cui cadavere è stato ritrovato nella notte tra giovedì e venerdì in un alloggio nella periferia nord della città. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare per Christian Matheus de Oliveira Morando, 26 anni, Keith Batig, 22 anni e Nicole Formichetti, 47 anni, la donna che viveva in affitto nell'appartamento. Secondo chi indaga, l'omicidio sarebbe avvenuto a seguito di una festa a base di droghe e alcol, poi culminata in una lite.
2: Sempre a Torino, ieri sera intorno alle 22.30 un bambino di 5 anni è stato investito nel quartiere San Donato mentre era coi genitori e la sorella. Il piccolo è stato portato in codice rosso all'ospedale Regina Margherita, ora in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ad investirlo sarebbe stata l'ex compagna del padre del piccolo, una giovane di 24 anni che dopo l'impatto è fuggita. Nella notte è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. I carabinieri sono ancora al lavoro per capire l'esatta dinamica di quanto successo.
3: A Reggio Calabria, dove si sta votando per le elezioni supplettive della Camera, a mezzogiorno l'affluenza è stata del 3,43%, in netto calo rispetto a 4 anni fa, quando alla stessa ora era stata dell'11,87%. I seggi resteranno aperti oggi fino alle 23 e poi domani dalle 7 alle 15. Per la destra il problema è la concorrenza di Roberto Vannacci, che è alla prima prova politica seria, con la possibilità di eleggere un suo deputato. Il candidato di Futuro Nazionale è un ex uomo di Forza Italia, Domenico Giannetta.
2: Da domani mattina alle 8 nelle stazioni di servizio Eni ed Enilive entrerà in vigore un prezzo massimo per i carburanti, 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina. I nuovi tetti, che saranno applicati sia per il self-service che per il servito, comportano una riduzione di circa 17 centesimi rispetto ai prezzi medi praticati fino ad ora. La misura resterà in vigore per 30 giorni con la possibilità di un rinnovo fino alla fine dell'anno, una mossa della compagnia controllata dallo Stato italiano che va incontro al governo in difficoltà proprio per il caro carburanti, che ieri ha toccato il record in autostrada, 2,50 euro al litro.
3: 5 uomini sono stati arrestati nella notte nell'ambito dell'indagine sul sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea della RAF di Fairford a ovest di Londra, utilizzata dai bombardieri statunitensi impegnati nella guerra contro l'Iran. Sono accusati di aver commesso reati ai sensi dell'Explosives Act e per ora restano in custodia, ha riferito un responsabile della polizia locale britannica che ha tenuto una conferenza stampa poco fa. Il funzionario ha parlato anche di 85 persone evacuate dal villaggio di Welford nei pressi della base militare per ragioni di sicurezza.
2: In Svizzera è stato bocciato il referendum che puntava a rafforzare il principio di neutralità del paese in Costituzione. Il no ha vinto col 71% dei voti nel quesito che voleva aumentare la neutralità svizzera, introducendo nuove misure come il divieto di alleanza con organizzazioni militari come la NATO e non aderire a sanzioni economiche contro paesi terzi ad esclusione di quelle decise dall'ONU. In chiusura diamo uno sguardo al tempo per la giornata. Sarà soleggiato su tutta Italia con temperature al di sopra delle medie stagionali. Stessa situazione prevista per domani, dove le massime potrebbero arrivare a toccare i 30 gradi in alcune città del centro Italia. Sono le 15.34, noi ci risentiamo alle 17.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 4 km di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione Roma. 4 km di coda anche in A11, ma per un incidente ora risolto tra Pistoia e Monte Catini Terme in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e la Strassegna in direzione Firenze. Treni a seguito dei disagi provocati dai lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi, i pendolari potranno acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

cos'altro vi serve da queste vite? Ora che il cielo al centro

0: Sono le 17.30, questo è il sono le notizie di Popolare Network. Papa Leone è tornato a parlare di fine vita nell'incontro con i malati a Lourdes. Nessuna legge umana deve farvi perdere la certezza della vostra dignità, ha detto il pontefice nella terza tappa del suo viaggio in Francia. È impossibile considerare normale togliere la vita, ciò che è legale non è necessariamente morale, ha continuato il Papa, che ha ribadito con forza la posizione della Chiesa non solo sull'eutanasia ma anche sull'aborto. Secondo Leone, nessuno ha il diritto mai, sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere della vita di un determinato embrione o di una determinata persona anziana. Tra poco alle 18 il pontefice avrà un colloquio privato con delle vittime di abusi sessuali del clero, il momento più atteso di questo suo viaggio francese.
1: 5 uomini sono stati arrestati nella notte nell'ambito dell'indagine sul sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea della RAF di Fairford a ovest di Londra. Sono accusati formalmente di terrorismo, a precisarlo è stata l'antiterrorismo britannica che sta indagando, non è ancora stata resa nota la loro identità. La base militare utilizzata dai bombardieri statunitensi impegnati nella guerra contro l'Iran e poco fa ha parlato da Chicago Donald Trump, collaborando con la Gran Bretagna, ha detto: è stato fatto un lavoro straordinario, li avevamo sotto indagine, puntavano a causare gravi danni ai nostri aeroporti.
0: Dopo Eni anche IP calmiererà i prezzi dei carburanti nelle sue stazioni di servizio. L'annuncio è arrivato poco fa da Socar, l'azienda dell'Azerbaigian che controlla IP. Eni ieri aveva annunciato che da domattina alle 8 nelle stazioni di servizio entrerà in vigore un prezzo massimo per i carburanti, 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. I nuovi tetti, che saranno applicati sia per il self-service che per il servito, comportano una riduzione di circa 17 centesimi rispetto ai prezzi medi praticati fino ora dalla stessa compagnia. La misura resterà in vigore per 30 giorni con la possibilità di un rinnovo fino alla fine dell'anno.
1: Un operaio è stato investito e ucciso mentre lavorava in un cantiere sulla A14 a Bologna. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22. L'uomo è stato travolto da un'automobile con alla guida un uomo risultato positivo all'alcol test. L'operaio è stato trasportato d'urgenza all'ospedale maggiore di Bologna, dove è morto poco dopo. La vittima era un operaio moldavo di 45 anni e stava allestendo insieme ad alcuni colleghi un cantiere stradale quando è stato travolto. Il 54enne alla guida dell'auto che lo ha investito è risultato avere un tasso alcolemico di oltre 2 grammi al litro. Si è fermato per i soccorsi ed è stato denunciato a piede libero, deve rispondere di omicidio stradale.
0: A Reggio Calabria, dove si sta votando per le elezioni supplettive della Camera, a mezzogiorno l'affluenza è stata del 3,43%, in netto calo rispetto a 4 anni fa, quando la stessa ora era stata dell'11,87%. I seggi resteranno aperti oggi fino alle 23, domani poi dalle 7 alle 15. Per la destra il problema è la concorrenza di Vannacci, che è la prima prova politica seria con la possibilità di eleggere un suo deputato. Il candidato di Futuro Nazionale è un ex uomo di Forza Italia, Domenico Giannetta.
1: 2 turisti filippini sono morti dopo che un autobus partito da Milano e diretto all'Oktoberfest a Monaco di Baviera si è ribaltato in autostrada in Germania. Ferite gravemente altre 8 persone. Il mezzo, secondo quanto riferito da un portavoce della prefettura di polizia dell'Alta Baviera, trasportava un gruppo di 33 turisti filippini e 2 autisti italiani. Il veicolo sarebbe uscito di strada prima di ribaltarsi. Dopo l'incidente, l'autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni.
0: Sono le 17.34, noi ci risentiamo col giornale radio alle 19.30, buon ascolto.
2: Popolare Network. Radio 3 Network.
3: Tune in to the Black Time.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un incendio si segnalano 2 km di coda tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina in direzione mare. 2 km di coda anche in direzione Firenze a causa di un incidente avvenuto al chilometro 39 tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno. Code a causa di un veicolo fermo in avaria sul raccordo Siena-Firenze tra San Casciano e Impruneta Greve-Inchianti in direzione Firenze. Città di Firenze a partire da domani 28 settembre fino al 31 ottobre in orario 9:18 per intervento sull'illuminazione pubblica, chiusura di via della Pietra tra via di Santa Marta e via Incontri. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un veicolo in fiamme si registrano 4 km di coda tra Firenzuola e il Bivio, con la 1 panoramica verso Bologna. A causa del traffico intenso invece in A1 code a tratti sempre in direzione Bologna tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze Nord e il Bivio con la 1 direttissima. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Lucca Ovest e Altopascio in direzione Firenze. Code a tratti in direzione Firenze anche sulla FIPI lì tra il Bivio, Pisa Livorno e Ponte d'Ovest Ponsacco. Città di Firenze a partire da domani 28 settembre fino al 31 ottobre in orario 9:18 per intervento sull'illuminazione pubblica, chiusura di via della Pietra tra via di Santa Marta e via Incontri. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Tutti i giorni dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.
0: Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

Tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Dopo Eni anche IP annuncia prezzi calmierati per i carburanti. Il governo festeggia e spera che altre compagnie facciano lo stesso. Intanto però il prezzo sale. In autostrada il diesel ha toccato quota 2,50 euro al litro. Nel Regno Unito arrestati 5 uomini per terrorismo, forse pianificavano un attentato vicino a una base utilizzata dagli Stati Uniti per gli attacchi contro l'Iran. Evacuate 85 case dopo l'allarme bomba. L'Iran ha sopravvalutato la sua posizione, così Donald Trump dopo aver respinto la proposta di una tregua. Intanto oggi la conferma del ferimento di Mojtaba Khamenei nel bombardamento americano della casa del padre Ali. Da Lourdes, Leone XIV ribadisce la posizione della Chiesa su aborto ed eutanasia. Ciò che è legale non è per forza morale, le parole del Papa. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, dopo Eni anche IP calmiererà i prezzi dei carburanti nelle sue stazioni di servizio. L'annuncio è arrivato da Socar, azienda dell'Azerbaigian che controlla IP. Eni aveva già annunciato che da domani mattina alle 8 nelle stazioni di servizio Eni ed Eni Live entrerà in vigore un prezzo massimo per i carburanti, 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. I nuovi tetti che saranno applicati sia per il self-service che per il servito comportano una riduzione di circa 17 centesimi rispetto ai prezzi medi praticati finora dalla stessa compagnia. La misura resterà in vigore per 30 giorni con la possibilità di un rinnovo fino alla fine dell'anno. Nonostante la decisione di IP, secondo Rinaldo Ganola, giornalista economico, la mossa non funzionerà.
1: Lo sta facendo perché probabilmente gliel'ha chiesto il governo. Teniamo presente che Eni è una compagnia controllata dallo Stato. Descalzi, l'amministratore delegato, il capo dell'Eni, è nominato dal governo, è stato confermato dalla Meloni. Naturalmente un'operazione del genere ha un grande impatto mediatico e di facciata. Sui risultati veri per calmierare i prezzi dei carburanti non ci credo molto, perché l'Eni, pur essendo un operatore molto importante, non è totalizzante sul mercato, e quindi gli altri produttori, gli altri distributori di benzina e di diesel probabilmente saranno sì preoccupati, ma non credo che seguiranno l'esempio. Probabilmente è già d'accordo l'Eni con il governo di prorogare fino alla fine dell'anno. Tra l'altro, il costo per l'Eni di questa operazione di immagine, di facciata, è un costo economico assolutamente contenuto e limitato per le sue dimensioni. Cioè, teniamo presente che l'Eni nei primi 6 mesi di quest'anno ha realizzato ricavi per 40 miliardi di euro e ha un utile netto di circa 4 miliardi. Se questa operazione viene prorogata fino alla fine dell'anno, il costo, diciamo, per l'Eni, il costo dei mancati ricavi potrebbe essere di circa 100 milioni al mese, che è, diciamo, nel grande mare magnum del bilancio dell'Eni, che a fine anno sarà almeno di 90 miliardi di ricavi, una vera sciocchezza.
0: 5 uomini sono stati arrestati con l'accusa di terrorismo vicino alla base aerea britannica della RAF di Fairford a ovest di Londra, utilizzata dai bombardieri statunitensi impegnati nella guerra contro l'Iran. Ci dice di più Chiara Manetti.
2: La polizia antiterrorismo britannica sta guidando l'indagine che vede coinvolti 5 uomini che sono stati arrestati nelle prime ore di oggi, domenica, con l'accusa di terrorismo ai sensi dell'Explosive Act. La polizia è intervenuta vicino a una base dell'aviazione militare britannica, RAF Fairford, nel sud-ovest dell'Inghilterra. La base è usata anche dagli Stati Uniti nell'ambito degli attacchi statunitensi contro l'Iran. Secondo quanto riportato dai media britannici, questa mattina 3 furgoni bianchi sono comparsi nel piccolo villaggio di Welford, accanto alla base militare. A segnalare la presenza sospetta dei veicoli è stato un residente della zona. La polizia è poi intervenuta bloccando i 5 uomini e una squadra di artificieri ha esaminato i veicoli per il sospetto trasporto di esplosivi. Per precauzione 85 abitazioni sono state evacuate, ma la polizia è al lavoro per far rientrare i residenti nelle loro case il prima possibile. Data la presenza significativa dell'aeronautica militare statunitense nella base britannica, oggi si è espresso il presidente Donald Trump, che ha detto di collaborare strettamente con i suoi omologhi britannici. Li avevamo sotto indagine, puntavano a causare gravi danni ai nostri aeroporti, ha detto Trump sui 5 arrestati. Secondo Sky News UK, che cita alcune fonti anonime, l'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran dei 5 uomini arrestati, di cui però per ora non è ancora stata resa nota l'identità.
0: Dopo aver respinto la proposta iraniana per la chiusura del conflitto, Donald Trump ha detto di attendersi dei colloqui in settimana. Lo rende noto Axios. Teheran vorrebbe concludere un accordo, ma non è quello che voglio fare io, ha detto il presidente statunitense. È un'intesa che forse avremmo accettato un anno fa. Hanno sopravvalutato la propria posizione. Alla domanda su una ripresa degli attacchi contro l'Iran ha risposto: ci penso continuamente. Intanto, a distanza di 2 mesi da quella che sembrava un'indiscrezione rilanciata dai media occidentali, è arrivata la conferma delle condizioni della guida suprema iraniana. Un membro dell'assemblea degli esperti iraniani ha riferito all'emittente del Qatar Al Arabi che Mojtaba Khamenei sarebbe rimasto ferito nel bombardamento americano dell'edificio del padre Ali Khamenei. Il servizio.
3: Il 28 febbraio, primo giorno di guerra, le bombe americane hanno colpito il compound del leader supremo Ali Khamenei, uccidendo lui e numerosi suoi familiari. A succedergli era stato il secondogenito Mojtaba, ferito in quel bombardamento. In questi mesi non lo abbiamo mai visto. Secondo alcune fonti, non voleva che la sua figura e la sua voce potessero essere manipolate dall'intelligenza artificiale. Quando si seppe del ferimento, furono bombardati 3 ospedali a Teheran. In uno di questi si trovava lui prima di essere estratto dalle macerie. A raccontarlo all'emittente del Qatar Al Arabi è Mohsen Al-Haidari, membro dell'assemblea degli esperti incaricata di scegliere il nuovo leader supremo. Il religioso ha rivelato dettagli sulle modalità con cui Mojtaba è stato eletto. Il suo nome è stato proposto come gesto di sfida nei confronti di Trump, che aveva messo in guardia contro l'elezione del figlio di Khamenei. La votazione si è svolta a scrutinio segreto. Mojtaba ha ottenuto 50 voti su 59 contro gli 8 dello sceicco Al-Arafi, mentre un membro si è astenuto. Al-Haidari ha negato che l'assemblea si sia consultata con i Pasdaran. Mojtaba non è stato informato della selezione se non tramite la dichiarazione trasmessa via radio. Non è previsto che la guida suprema venga consultata, ma deve accettare la responsabilità. Il Consiglio degli esperti non si è finora incontrato con Mojtaba per circostanze di sicurezza. I contatti e gli incontri individuali sono condotti in segreto. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: E a un mese dal voto del 27 ottobre in Israele, gli ultimi sondaggi vedono governo e opposizione alla pari. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha recuperato terreno rispetto a qualche mese fa, quando veniva dato per sconfitto. Il suo principale rivale è l'ex capo di Stato Maggiore Gadi Eisenkot. Né l'uno né l'altro al momento raggiungerebbero la maggioranza dei 61 seggi sui 120 totali della Knesset necessari per creare un governo. Anna Momigliano è una giornalista del Corriere della Sera, esperta di Israele.
4: Allora, i sondaggi danno in lentissima risalita Netanyahu, il che vuol dire che adesso il blocco di Netanyahu e il blocco dell'opposizione sono più o meno pari, con sempre stando ai sondaggi 52 seggi a testa. Però attenzione, perché quando si parla di opposizione bisogna chiarirsi su cosa si parla. E l'opposizione che pareggia con Netanyahu è l'opposizione mainstream sionista. Poi ci sono i partiti arabi che dovrebbero assestarsi, secondo i sondaggi, intorno ai 12 seggi e sarebbero un fortissimo deal breaker. Cioè, l'Israele che non sta con Netanyahu è molto di più dell'Israele che sta con Netanyahu, però col fatto che diciamo tutto questo separazione tra palestinesi e con cittadinanza israeliana ed ebrei è così netta, noi non riusciamo a contare l'opposizione come una cosa unica.
0: A Reggio Calabria, dove si sta votando per le elezioni suppletive della Camera, alle 19 l'affluenza è stata del 10,26%, in drastico calo rispetto a 4 anni fa, quando alla stessa ora l'affluenza era del 35,48%. I seggi resteranno aperti oggi fino alle 23, poi domani dalle 7 alle 15. Per la destra il problema è la concorrenza di Roberto Vannacci, che è alla prima prova politica seria, con la possibilità di eleggere un suo deputato. Il candidato di Futuro Nazionale è un ex uomo di Forza Italia, Domenico Giannetta. Sentiamo Gianfranco Pasquino, professore emerito di scienze politiche all'Università di Bologna.
5: Le elezioni sono sempre importanti, in questo caso Vannacci sta scommettendo in una situazione nella quale non è facile per lui andare molto forte, però si dimostra che il suo candidato riesce ad avere 7-8-10% dei voti, questo per lui sarà un segnale molto buono.
6: Quindi dal risultato di queste urne può dipendere anche la strategia in vista delle elezioni politiche di Vannacci, ossia verso un accordo col centrodestra, una corsa solitaria?
5: Questo è più difficile dirlo, non credo che desideri fare una corsa solitaria per poi negoziare i suoi voti con Giorgia Meloni, che potrebbero essere decisivi. Resta da vedere naturalmente quanti voti in quale momento, questo a 7-8 mesi dall'elezione è difficilissimo dirlo.
0: L'intervista è stata realizzata da Alessandro Braga. Una ragazza di 20 anni è stata quasi annegata da un 38enne dopo aver rifiutato un approccio sessuale. È successo in provincia di Pistoia. La vittima aveva conosciuto qualche giorno fa il suo aggressore e si erano dati appuntamento lungo il fiume Pescia. Ma dopo aver rifiutato le avances dell'uomo, la ragazza è stata prima trascinata per i capelli, poi quasi annegata, picchiata e torturata. A salvare la giovane, la chiamata alla polizia di una passante che ha sentito le urla. L'uomo è scappato, ma è stato ritrovato e arrestato dagli agenti. Ora è in carcere con l'accusa di tortura e tentata violenza sessuale nei confronti della ragazza. E questa sera intorno alle 19 in un distributore di Reggio Emilia invece un ragazzo di 26 anni ha aggredito una donna che stava facendo benzina con un cacciavite. Poi l'uomo ha preso l'auto e ha investito le due persone che si erano fermate a soccorrere la vittima. I tre feriti non sono in pericolo di vita, ma le loro condizioni sono gravi. Il 26enne è stato arrestato, non si conoscono ancora le sue motivazioni, se ce ne sono. Papa Leone è tornato a parlare di fine vita nell'incontro con i malati di Lourdes. Nella terza tappa del suo viaggio in Francia, dopo le due giornate a Parigi, il pontefice ha detto che ciò che è legale non è necessariamente morale, ribadendo con forza la posizione della Chiesa non solo sull'eutanasia, ma anche sull'aborto. Nel pomeriggio Leone XIV ha poi avuto un colloquio privato con delle vittime di abusi sessuali del clero, uno dei momenti più attesi del suo viaggio francese. Ribadisco il mio impegno perché il male vissuto da voi non si ripeta con altri, ha detto il Papa alle vittime, lo riferisce la sala stampa vaticana. Il servizio da Parigi.
7: Ciò che è legale non è necessariamente morale e non può diventare normale somministrare la morte. Le parole di Leone XIV, oggi nel suo sermone a Lourdes, storico bastione del cattolicesimo tradizionale, per il terzo giorno della sua visita apostolica in Francia, sono un attacco frontale, senza nominarla, contro la nuova legge sull'aiuto a morire, voluta da Macron e votata prima dell'estate a larga maggioranza trasversale dal Parlamento francese. Legge che ha determinate e precise condizioni di volontà, coscienza, sofferenza e malattia dà diritto al ricorso non propriamente all'eutanasia ma al suicidio medicalmente assistito, autosomministrato o in caso di impossibilità somministrato da un curante. In una prima bordata nel suo discorso all'UNESCO di 2 giorni fa il Papa l'aveva già denunciata come l'offerta di una morte programmata. Oggi in un discorso sulla sacralità della vita davanti a una platea di credenti più identitaria, quella di Lourdes, appunto culla della tradizione del misticismo cattolico più fervente e più dogmatico, ha ribadito senza mezzi termini la posizione intransigente del Vaticano sulla questione del fine vita e per così dire contestualmente del diritto all'aborto che sempre il Parlamento francese, gloria sua, ha iscritto l'anno scorso nella Costituzione. Dopo il consenso ecumenico tra difesa della pace e dell'ecosistema e denuncia dei pericoli dell'intelligenza artificiale culminato nel trionfo ieri della messa oceanica sugli Champs-Élysées, oggi la controversia pro-life ma anche la contrizione con l'incontro a fine pomeriggio per la prima volta iscritto nel programma ufficiale di un papa con 7 vittime francesi di abuso sessuale da parte di membri del clero cattolico. Da Parigi, Francesco Giorgini, Pro Popolare Network.
0: Ni una Mari Carmen Mass. Con questo slogan, in migliaia, 100.000 secondo gli organizzatori, sono scesi in piazza a Madrid per il diritto alla casa. A far scattare le proteste lo sfratto di Mari Carmen Abascal, una donna anziana e invalida che è stata buttata fuori dal suo appartamento dove viveva da oltre 70 anni. Il servizio da Madrid.
8: L'accampamento di protesta per il diritto alla casa è cresciuto in una sola giornata. Nella Plaza del Sol di Madrid si possono contare ormai più di 175 tende. Nel pomeriggio 400 persone hanno partecipato alle assemblee organizzate dal sindacato degli inquilini.
9: Lo che è la vivienda deve di intendersi.
8: La casa deve smettere di essere considerata un bene di mercato, deve diventare un bene di prima necessità, spiega Juan, portavoce del sindacato degli inquilini.
9: Che
8: le leggi non devono favorire gli speculatori, ma chi vive nelle case. L'occupazione pacifica e spontanea della principale piazza della capitale spagnola è nata dopo lo sfratto di Mari Carmen, un'anziana disabile di 88 anni che ha dovuto lasciare il suo appartamento finito in mano a una società di investimenti immobiliari. Per ora la polizia resta a guardare, molta invece la solidarietà delle persone che hanno portato cibo, medicine e sacchi a pelo. Stasera ci sarà un festival di musica e spettacolo a cui parteciperà anche l'attore Carlos Bardem prima di passare la seconda notte in tenda. Vogliono resistere almeno fino a martedì, quando il governo di Pedro Sánchez dovrebbe approvare un nuovo decreto sulla casa per frenare gli sfratti delle famiglie vulnerabili. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

C'era un grande disordine. Tu avevi preparato le tue valigie rosse e con tono deciso chiamavi per telefono un taxi. Era un sabato sera, la tavola era vuota, le stanze sotto sopra. Mi affaccio alla finestra per essere sicuro che è proprio casa mia. Cosa sta succedendo? Ti ho chiesto di cenare, tu hai chiuso le valigie, ti sei appoggiata al muro, senza guardarmi hai detto io vado via.

senza meta, un anno era passato, guardavo nei negozi sperando di incontrare qualcuna come te.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: It will be 10, 3, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 10, 3, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 10, 4, precisely.
1: The Nerd Night.
2: La notte da intenditori, tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.